0: Nahana feela. O streama di movie le di show tsa ho Nahana feela. O streama di movie le di show tsa ho tso di rata. Ntwana di kena di online class. O sebeletsa hae. Empontso sa ipotsa hore na ibe o setse data e kae. Jwale Econet, yo o tlisetsa bothebelele unlimited Wi-Fi. Tharollo e bobebe ya lapeng. Baithuti, batho ba sebeletsang hae le borakgwebo. Ka ditjeo tse tlase. Ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation. Mme o ka kgetha di-packaging tse mmalwa. Ho tloha ka 69 maloti feela. Ho ya ho 499 maloti. Ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala. No installation delays. No long-term commitments. Ke internet connection e tshepahalang nakong eo o e hlokang. Iphumanele package ya hao ya bothebelele hona jwale ka ho penya *100# ho bua le Mpoi ka Econet app kapa ho etela Econet shop e haufi le wena. Bothebelele unlimited Wi-Fi, unlimited possibilities. Ho na le dipehelo. Econet, inspired to change your world.
1: Katata!